0: the way I like.
1: Provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.